de spezzarla. Oibò, oibò, chi la sta nestrace? Oibò, le votana le cancara, ed eschiaffune pacara, ed eschi